0: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta Pelloso e basta.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...

0: Esta Music.
1: Coimbra, Portugal, glielo metto una canzone.
2: Coimbra, Portugal in due minuti.
1: Allora, vai!